Senti roba, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli, sembravano proprio un mucchio di imbecilli. Uno sull'altro, pallidi, sudati. E chissà

quella cicciola, quella cicciola che c'avevo a fianco con carcio m'ha piegato in due lo stinco. Ma sistemato, poi le farò vedere. Un tacco a sfillo m'ha bucato un piede. E namo, ma che bella ordinata il dottore, io non gliela faccio più. Le gomitate ho smesso di contarle, ma certe ginocchiate nelle palle, per carità, no. E namo. Mo' pure sto dolore intercostale mi sa asciuga il sudore addosso e mi fa male, ma è regolare, a che? Te sa asciuga il sudore e te il dolore intercostale. Siamo mica tanto più ragazzini, però.

veloce. Non posso arrivare manco un momento, vado di corsa a letto, a fame un lento. Tu balla ba, che intanto io m'avvio. Voglio cominciare a vivere a modo mio. Quando ritorni, vedi di fa piano, tanto l'amore è chiaro, non lo famo.